0: Cet été, le Béaba du christianisme vous fait redécouvrir les fondements de la religion chrétienne. Pauline de Torsiac nous éclaire sur les traditions, les offices, les sacrements des premières communautés à nos jours. Le Béaba du christianisme, c'est tous les jours à 22h45. De ses tout débuts à son extrême fin, la vie ne cesse d'être interrogée. Où va la vie décrypte en écho à l'actualité toutes les questions éthiques que posent les avancées de la science et de la loi. Un rendez-vous en partenariat avec les facultés Loyola Paris. Où va la vie, c'est du lundi au vendredi à 22h et à la demande sur l'application RCF Notre-Dame. Les événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans les racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités abordent chaque jour un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Une enquête qui met en lumière le lien entre des faits passés et leur incidence dans notre quotidien. Les racines du présent, c'est du lundi au vendredi à 11h.
1: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
2: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
3: Il 17 luglio affistiamo una storia terribile, la storia di Carmelitani, di Compiègne, che furono ghigliottinati secondo pendente o secondo terrore. Tra essi c'era Anne-Marie Madeleine Françoise Touré, che in religione si chiamava Santa Carlotta da Resurrezione, Santa Charlotte da Resurrezione. Era entrata a Carmine il 16 settembre 1715. Orfanetta è nata piuttosto nel 1715. Orfanetta di babbo sopportò male caso mamma si rimaritesse e fu maltrattata anche. E se ne entrò o Carmine a 21 anni 1736. Dopo è invecchiata e quando è giunta la rivoluzione era più vecchia di Carmine e allora aveva 74 anni. A superiore domandette a tutti i suoi di consacrarsi e di ingaggiarsi a dare sua vita per salvare la Francia. Edda e un altro non erano mica d'accordo. E poi, dopo un momento di preghiera, furono d'accordo con Sisori e tutti i giorni Sisori offrini dopo il 1792 a sua vita in riparazione di tutti i peccati e di tutti i crimini che erano fatti pendente la rivoluzione. Ebbe il 23 giugno 1794 sono arrestati. Santa Carlotta, che era scianca, i mani liati in spino, fu menata e cascò in terra e a tal punto che credene morta. E poi dopo tutti i suoi furono ghigliottinati in Cuneda e sono stati canonizzati per la seguita. Eccoci ciò che era a vita a qui dei tempi.
2: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 17, terza parte, i Samaritani. Un re d'Assiria riceve niente da Babilonia, da Gutta, da Awa, da Amat e da Zevarvaimi e stabilì in città di Samaria a piazza di Viole d'Israele. Pigliano possesso in Samaria e stette in una sua città. Quando li cominciò a starci, un timiano mica l'Eterno. E l'Eterno mandò contro lui lioni che tombavano. Omo disse al re d'Assiria: «E nazione che tu hai trasportato e stabilito nelle città di Samaria, un conosce non mica maniera di servo Dio di un paese, e ha mandato contro lui lioni che è vace non muore, perché non conosce non mica a maniera di servo Dio di un paese». Il re d'Assiria dette st'ordine: «Fateci andare uno dei preti che avete portato da Gulà in cattività, che lo parti e che lo ci si stabilisca e che lo insegna a maniera di servo Dio di un paese». Uno dei preti che erano stati portati prigionieri da Samaria venne a stabiliscesi in Betele e l'insegnò come li dovevano teme l'Eterno. Ma in azione invece non ognuno isodì in le città dove le stavano e gulucono in le case di alti luoghi costrutte dai Samaritani. Aiente di Babilonia fece a Sukkot Benot, aiente di Gut fece a Nergal, aiente d'Amat fece a Schimma. Quelli Kawa vecenu a Nibgazg e a Tartak. Quelli di Zevarvaim bruciavano i sovioli a uvogo in l'odore da Dramelech e da Namelech di Zevarvaim. Timiano anche le terre e si criano preti dell'alti luoghi pigliati tra tutto il popolo. Si preti offriano per lei sacrifici nelle case di alti luoghi. Così timiano l'Eterno e serviano gli stessi tempi i sodii secondo l'uso di nazioni da due li erano stati trasportati. Suitano anche oggi

so prime usi. Un temenu mica l'eterno e un segun formano né a so proprie legge, né a so proprie ordinanze, né a legge e ai comandamenti prescritti dall'eterno ai violi di Jacobo che lo chiamò Israele. L'eterno aveva fatto alleanza con ele e le aveva dato st'ordine. Non avrete timore d'altri dii, non vi prosternarete mica davanti a ele, non li servarete mica e non offrirete mica sacrifici. Ma timarete l'Eterno che va fatto gulà dal paese d'Egitto con una prudenza maior e a braccio teso. E volta l'Eterno che voi vi prostrinarete di a Elo che offrirete sacrifici. Osservarete e mitarete sempre in pratica i precetti, le ordinanze, le leggi, i comandamenti che l'ha scritto per voi e non timarete mica altri dii, non smintigarete mica l'alleanza che ha giovato con voi e non timarete mica altri dii. Ma avrete timore dell'Eterno vostro Dio e vi libererà dalla mano di tutti i vostri nemici. E non hanno mica ubbidito e hanno svitato i suoi primi usi. Se nazione timiano l'Eterno e serviano le sue figure, e i suoi violi e i violi di suoi violi facciano vino a sto giorno ciò che hanno fatto i suoi bacchi.

fargugna di tena o me parlato. E uso la lingua gorza di liuoci maiori che è stata adduprata fra gli segulisani, qui da per di oma, qui da per di dolori, qui da che è stata sempre

0: Izant. Igost Izant in lingua corsa.
1: U 17 luglio affistemo una storia terribile, a storia di Carmelitani, di Compiègne, che fu ghigliottinati secondo pandenti o secondo terrori. Tra essi c'era Anne-Marie Madeleine Françoise Touré, che in religione si chiamava Santa Carlotta da Resurrezione, Sainte Charlotte la Résurrection. Era entrata a Carmine il 16 settembre 1715. Orfanetta è nata piuttosto nel 1715. Orfanetta di babbo supportò male caso mamma si rimaritesse e fu maltrattata anche. E se ne entrò a Carmine a 21 anni, 1736. Dopo è invecchiata e quando è giunta la rivoluzione era più vecchia di Carmine. E allora aveva 74 anni. A superiori domandetti a tutti i suoi di consacrarsi e di ingagliarsi ad Asoita per salvare la Francia. Edda e un altro non erano mica d'accordo. E poi, dopo un momento di preghiera, furono d'accordo con questi suoi e tutti i giorni, Sisori, offrini, dopo il 1792, Asoita in riparazione di tutti i peccati e di tutti i crimini che erano fatti pendente la rivoluzione. Ebbe 23 giugno 1794 sono arrestati Santa Carlotta, che era scianca, i mani liati in spino, fu menata e cascò in terra e a tal punto che crede ne morta. E poi dopo tutti i suoi furono ghigliottinati in Cuneda e sono stati canonizzati per la seguita. Eccoci ciò che era a vita a qui dei tempi.
0: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 17, terza parte. I Samaritani. Un re da Siria riceve niente da Babilonia, da Gutta, d'Awa, da Amat e da Zevarvaimi e stabilì in città di Samaria a piazza di Viole d'Israele. Pigliano possesso in Samaria e stette in una sua città. Quando li cominciò a starci, un timiano mica all'Eterno, e l'Eterno mandò contro lui lioni che tombavano. Omo disse al re d'Assiria: «E nazione che tu hai trasportato e stabilito nelle città di Samaria, un conosce non mica maniera di servo Dio di un paese, e ha mandato contro ele lioni che vaceno more, perché non conosce non mica a maniera di servo Dio di un paese». Un re d'Assiria dette st'ordine: «Fateci andare uno dei preti che avete portato da Gulà in cattività, che lo parti e che lo ci si stabilisca, e che lo insegna a maniera di servo Dio di un paese». Uno dei preti che erano stati portati prigionieri da Samaria venne a stabiliscesi in Betel e l'insegnò come li dovevano temere l'Eterno. Ma in azione vecenò ognuno i sodii in le città dove le stavano e i gurucono in le case degli alti luoghi costrutte dai Samaritani. Aiente di Babilonia vece a Succot Benot, aiente di Gut fece a Nergal, aiente d'Amat fece a Schimma. Quelli cava vecenu a Nibgazg e a Tartag. Quelli di Zevarvaim bruciavano i sovioli a uvogo in l'odore da Dramelec e da Namelec di Zevarvaim. Timiano anche le terre e si criano preti dell'alti luoghi pigliati tra tutto il popolo. Si preti offriano per eri sacrifici in le case di alti luoghi. Così timiano l'Eterno e servivano gli stessi tempi, i secondo l'uso di nazione da due li erano stati trasportati. Suitano anche oggi i primi usi. Un temeno mica l'Eterno e un secondo formano né a sua propria legge, né a sue proprie ordinanze, né a legge e ai comandamenti prescritti dall'Eterno ai violi di Jacobo che lo chiamò Israele. L'Eterno aveva fatto alleanza con ele e le aveva dato st'ordine: «Non avrete timore d'altri dii, non vi prostrerete mica davanti a ele, non li servirete mica e non offrirete mica sacrifici. Ma timarete l'Eterno che vi ha fatto gulare dal paese d'Egitto con una prudenza maior e a braccio teso. E volta l'Eterno che voi vi prostrerete di a ele che offrirete sacrifici. Osservarete e mitarete sempre in pratica i precetti, le ordinanze, le leggi, i comandamenti che l'ha scritto per voi, e non timarete mica altri dii, non smentigarete mica l'alleanza che ha giovato con voi, e non timarete mica altri dii, ma avrete timore dell'Eterno vostro Dio, e vi libererà da mano di tutti i vostri nemici». E non hanno mica ubbidito e hanno usato i suoi primi usi. Se nazione timiano l'Eterno e serviano le sue figure, e i sovioli e i violi di sovioli facciano vino a sto giorno ciò che hanno fatto i sovati.